Bolo carco armi, bui jal ba ke matu, kal ba tu kane, ba tu kate, kande ya, bui jal ba ke matu, bolo carco armi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi,